I come in your irabo. Now come in, come home. Matubiev. Now come in, Mediana me yo, or irabo.

wachi wane mento Wanyamia sani wane mento Wanyamia ya biyama wane mento Ane mento Medafwe Wanyamia ya

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha! Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwan enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo